donti kurang jari bas jandi kwale della della undu ilain nasie sasoma dongore indel kurgal ilain nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga